0: La formula dello ignoto è il trionfo dell'eterno, la immortalità dell'oro.
1: Orfil, la tienes!
2: Esa immortalidad cabe en unas palabras y en unos signos.